che l'ambira accese fa vige, vibrerà questo bellico acciaro, e a quel perfido senza riparo, a passarvolo il barbaro cor, a passarvolo il barbaro cor, il barbaro cor, il barbaro cor. E vallone rifranghi lo scempio, molte volte formò questa mano.